Siamo passati 10 anni da quando è andato a bambino, 70 anni ancora un bambino. E poi pian piano.

0: parlava di una figa, figli, portano di bella. In quelle giornate di vacanze di prima di mandare a facci. Vuoi proprio prendere appetita? O una bocca buzza? E va a travagli un po'? E va a s'amuse beaucoup? E si gioca come la marie? Vuoi scrivere? Che sconda pa' fuga, lo voglio. Il primo gioco che arriva che buzza? Lo dico tu alla bavese, tu c'è.
1: Radio FMR 89.1.